0: decisa la vita, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: ed io moro,
1: alfin sposa io sono, quando vuoi.
2: Eccellenza, va bene, giusta la sentenza, o pagar o sposar, bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: In che superba,
2: li han tutti vendicati io.
4: Non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagato, sposarla. Lei va prestato in mille pezzi duri.
2: Son gentiluomo.
3: E senza la

0: E detto che fu,
1: se ritorno nella cappella, questa maniera
0: tu lo conosci,
1: però, il gesto del piccolo,
0: ma
1: non mi vedo.